e mi rute in compagnia. Nome è Chetola e noce e ria. Con gli ormi romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popoli.